que mai. Quella là poi fai tutta a dire di l'ischilet. E quella là poi fai attin a tondua dai tua talet.